0: OTS, option musique.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleano.

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno